Barbara e Julia Alexander. Se la ficarabo, le scuse non finire.